risa, tu lágrima, tu tango. Malena, tu risa, tu lágrima, tu tango. Malena.

pensa, dove sta la sua abitazione? Prima di dare il bacio bisogna isolare i camini. Fuori da qui subito, un badrutto su. Baracca muchacho, gritemo ma fuerte, uy Dios, que amarrete, ni un pobre ha tirado, qué bronca muchacho, se hizo el otario,